0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Annuncia la canzone, andiamo.
2: Certo, allora diciamo intanto che Vattene Amore è scritta da Amedeo Minghi, dirige l'orchestra Mario Zannini in Vattene Amore, Amedeo Minghi e Mietta.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Mambo, mambo, mambo!

Avevi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Prova un po' tu a dirmi perché dovrei arrendermi. Solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: però bisogna ricordarsi le canzoni che non abbiamo fatto,
1: le canzoni
0: per
1: che
0: fare
1: non abbiamo fatto.
0: Per esempio, tu cos'è che non hai fatto?
1: Dunque, io non ho fatto È inutile tentare di dimenticare, quello lì non l'ho fatta.
0: Io ho l'impressione di non aver fatto Quando sei qui con me.
1: Io non ho fatto, ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, non l'ho fatta, quello lì non l'ho fatto.
0: Io non ho fatto, adesso non ho fatto, la gatta l'ho fatta. Fai finta di non lasciarmi
1: quella
0: mai,
1: non
0: anche no, non credo.
1: Io non ho fatto, domani un altro giorno si vedrà.
0: Poi non abbiamo fatto che cosa c'è.
1: Come?
0: Non abbiamo fatto che cosa c'è, non l'abbiamo fatta.
1: Non abbiamo fatto
0: no,
1: che
0: non
1: cosa
0: l'abbiamo
1: c'è.
0: Fatta che cosa c'è, no.
1: Ma so se all'inizio dello spettacolo.
0: Che cosa c'è, quella che
1: cosa
0: fa,
1: c'è?
0: Che cosa c'è?
1: Tu cantavi, che cosa c'è? E io che cosa c'è?
0: No,
1: che
0: non l'abbiamo fatta. Ma no, non ti ricordi, io non l'ho fatta. Cioè,
1: ma sarò...
0: quella lì che fa, che cosa c'è?
1: E quella lì che fa, che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te.
0: Brava, che io...
1: C'è che ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è.
0: Non l'abbiamo fatta.
1: Sì che l'abbiamo
0: no,
1: fatta.
0: Che l'abbiamo fatta.
1: Se ti dico che
0: non
1: l'abbiamo fatta.
0: No.
1: Immagino per favore, non
0: l'abbiamo fatta. Se sei sicuro.
1: Ma come sei sicuro? Abbiamo cominciato lo spettacolo con tutto questo.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Hai voglia dire che mi sbaglio, che è solo un abbaglio il mio desiderarti. Vorrei di tanto in tanto allontanarti e poi ad ogni tuo ritorno, senza mai girarci attorno.